il lumi s'entrar il mare, il india rotarilvo, il vatture fifero e il terriva lesse, il mare.